0: La mejor música siempre a tu lado. Radio San Joaquín.
1: Mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
2: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.

0: A scuola come va?
1: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario. Gli altri hanno quella del loro papà, io no.
0: Dille che son qui, che soffro da 6 anni. Tesoro, proprio la tua età.
1: No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi hai mai parlato di te. Aspetta,